0: Sono le 2:16.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTi e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTi.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sono le 3 e 14 minuti.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Sorriso.
0: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Sorriso. Tutto in una notte. Tutto il meglio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane
1: che mai.
3: Sono le 5 e 10 minuti.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai!
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Radio Sorriso.
5: Più giovane.
6: Più giovane.
7: Più giovane che mai.

0: Sono le 6:06.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerto sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it. Sorri.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica. Sorriso.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
0: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
2: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
5: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Sorriso!
14: È il momento di Ma che bel sabato!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1.
1: Eh sì.
0: Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eh sì, Little Tony Family, che belli e che bravi. Stasera saranno in concerto, tra l'altro, a Montebelluna, poco distante qui da Castelfranco Veneto. Quindi l'occasione anche per voi di passare una bella seratina con la Little Tony Family. Che bello, che bello. Ho detto che sono belli. Cristina meravigliosa, Angelo pure, dai, un bel uomo, tutta la band. Vabbè, bravi soprattutto, ed è questo l'importante. Anche se l'occhio voi mi insegnate che vuole la sua parte. Va bene, disse la signora Irene, alle 7:13 minuti diamo inizio a questa mattina.
2: Per dindirindina, è mattina!
1: Sì!
2: Buongiornissimo!
1: Ciao cara, hai preso il caffè? Oh! Sveglia! Sei già addormentata! Aurelia! Pici pici pici pici! Pici pici pici pici! Aurelia!
2: Ho già preso il caffè! Lo mando virtualmente a te!
1: Quando la prende la gnagnarella, lei si addormenta in 2 secondi, eh! 2 secondi! Vabbè, siamo qua pronti per vivere questa giornata, questo bel sabato, perché siamo sicuri che è sabato. Abbiamo l'uomo calendario, volendo, mi dica.
3: Ciao Gio, buon sabato a te, tutti i sorgini. Buona giornata.
1: L'ha detto, è sabato. Se lo dice Venerino, che è il nostro uomo calendario, allora stiamo tranquilli.
4: Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Buon ciao. Fine settimana, Lele di Campalto. Ciao!
1: Ciao! Vabbè, abbiamo 3 ore davanti e saranno 3 ore. Vabbè, adesso ci organizzeremo qualche cosa. Noi faremo, io vado a braccio e non preparo mai niente. Poi mi butto in internet, cerco di tirare fuori cose belle, simpatiche. Magari un argomentino che faccia parlare, come abbiamo fatto. Era la settimana scorsa che abbiamo fatto i ricordi, eh? Le cose di una volta. Poi dai. Poi mi invento qualcosa, ma se volete proporre qualcosa anche voi, fatelo, tranquillamente, 345 48 45 663, registrate il vostro messaggio e mi dite: oi Gio, stamattina vorrei parlare, che so, di animali, vorrei parlare di fiori, vorrei, qualsiasi cosa, per me va bene, dai. Quando siete felici voi, io sono felice. Poi 3 ore che saranno condite dalla grande musica della radio più bella del mondo. Sapete dirmi qual è la radio più bella del mondo? Ve lo devo chiedere, devo farvi registrare. Secondo voi, dai, registratemi solo il nome, la radio più bella del mondo.

0: Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, buongiorno. Dica.
1: Buongiorno guys, sì. Ma la radio più bella ovviamente è la vostra, Radio Sorriso.
0: Ci mancherebbe
1: altro. No?
0: Ma qui, beh, esatto.
1: Buon sabato, Madonna, scusate, buon sabato.
0: Miriam, ripiate che ci fai una figuraccia di fronte agli alpini, che c'ho una brigata alpina, aspetta qua. No, non una brigata ma un gruppo, un gruppone. Il gruppo alpini di Chies dal Pago, stiamo andando a Brescia per un sopralluogo per il prossimo raduno. Ci farebbe piacere. Ah, vogliono il nonno alpino? Vabbè, d'accordo. Vanno lì a fare i sopralluoghi, sai, perché l'anno prossimo deve essere una roba, Allora vanno a fare le rilevazioni, no? Il territorio, Va bene, ho capito che la città indicata per la prossima adunata sarà Brescia, no? Va bene, bevini. Il nonno alpino lo mandiamo, dai, che li facciamo felici, che adesso loro sono in pullman, e si cantano la canzone alla grandissima. Questa è la

Ore 7:29, buongiorno e buongiorno amici di Radio Sorriso. Vi state svegliando tranquillamente e lentamente questa mattina, ma sì, è sabato, no? Quindi qualche decina di minuti in più ve la concediamo a Nanna Cuccetta, no? Tra poco io vi parlerò di una cosa divertente, sì, perché trattasi di storie divertente, se ci pensiamo. È un'incredibile storia che arriva dalla Turchia, dove un 32enne che si chiama Ahmad Takalo, sembra più giapponese che turco, Takalo al muro che le piende skei, si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Si è trovato accreditato sulla sua carta praticamente una cifrina, qualcosa come 20 miliardi sul conto, e gliel'hanno bloccata. Aspetta che vogliamo vederci chiaro, dopo vi racconto la storia. Nel frattempo

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Va in Turchia. Andiamo a conoscere questo uomo, questo 32enne che è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo, no? A causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, no? Ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire naturalmente l'origine della transazione. Insomma, una vicenda assurda che ha come protagonista questo Ahmad Takalo, che mentre era a fare la spesa in un supermercato in Turchia ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta era dovuto alla somma di 1 trilione di lire turche presente sul conto. 1 trilione di lire turche. Takalo, che è originario dell'Azerbaigian ma residente in Turchia da oltre 10 anni, dopo il problema alla cassa si è recato in una filiale della sua banca per chiedere spiegazioni. E questo 32enne, come ha raccontato, non riusciva a credere di avere tutto quel denaro sul conto. 1 trilione di lire turche sarebbe l'equivalente di oltre 20 miliardi di dollari provenienti da un bonifico misterioso. Voi fate la dovuta transazione dollaro-euro per capire quanti soldi avevano. L'arrivo dell'ingente somma ha dovuto, lui non sapeva naturalmente giustificare questa somma, e questa vicenda ha avuto risvolti tutt'altro che fortunati, no? Per questo 32enne che da circa un mese ha tutti i conti bloccati, è povero in canna. Cioè, se ti bloccano tutti i conti, insomma, come fai? Oh? In seguito all'apertura di un'indagine, lui è bloccato dappertutto, l'indagine che è stata disposta dallo stesso istituto bancario e adesso condotta dalla Magas, che sarebbe l'unità di intelligence finanziaria della Turchia. Una volta accertato che nel conto erano stati versati oltre 20 miliardi di dollari, ha raccontato l'uomo descrivendo l'accaduto all'emittente televisiva NTV. Gli stessi dipendenti alla banca sono rimasti sconcertati. L'impiegato ha chiamato il suo superiore, il superiore ha chiamato il direttore ancora quello più su, insomma, si sono riuniti tutti e hanno trovato questa cosa molto divertente, magari divertente per loro. Nonostante i conti rimangano al momento inaccessibili, questo uomo ha raccontato di aver chiesto all'intelligenza artificiale cosa potrebbe fare con l'enorme somma. Lui si è già messo a... dovessero lasciarmi la cifra, insomma, cosa potrei fare con questi 20 miliardi? Allora, l'intelligenza artificiale gli ha risposto: potresti costruire 1000 stadi, comprare 9 camion carichi di oro e fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Il 32enne, che non può accedere al suo conto, spera che la situazione venga risolta al più presto con una somma di oltre 20 miliardi di dollari, 21,8 miliardi per la precisione. Takalo salirebbe al 116° posto della classifica delle persone più ricche del mondo, ma per capire cosa succederà a quel denaro sarà necessario attendere la fine naturalmente delle indagini, che gli lasciano tutti quei soldi. Ma chissà come sono finiti sul conto di questo 32enne. Mamma mia, accade anche questo nel mondo.

la bella signorina, non la cica, quella che si fuma, eh. Allora, buongiorno, buongiorno anche, aspetta, Claudio che mi chiede Occhi Blu versione Matteo Tarantino, però Matteo Tarantino già l'abbiamo fatto cantare e suonare alle 7:20, quindi ti metterò la versione di Roberto Tagliani che è bella uguale, eh? Va bene, adesso io vorrei parlarvi di dell'infiorata, aspetta perché qua arrivano le segnalazioni per le cose a fare, sono tantissime anche per questo primo fine settimana di giugno. Sono veramente eventi top, a parte quelli culinari, ne abbiamo già parlato, insomma, le varie antiche fiere del Biso, di Pianiga, di Peseggia, eccetera, eccetera. C'è anche l'infiorata di Noale, i volontari creeranno fino a tarda notte con fiori ed essenze naturali il lungo tappeto floreale dedicato a Francesco, che sarebbe il patrono del nostro paese Italia, no? Poi ci sarà musica, eventi per le famiglie, l'estate praticamente si colora nel borgo medievale e diventa magia lì in Noale. C'è un borgo che è veramente molto molto molto bello. Saluto gli amici di Noale. Poi Sagra Musile di Piave, Altino in festa, quarto d'Altino in festa, e poi aspetta. Navigando tra le valli da pesca della laguna, c'è l'imbarcazione che navigherà nell'antico ramo del Brenta, si potranno ammirare la casa di pesca di Valle Zappa, la storica torre della Padovana e il suggestivo Casone Labia, che è uno dei momenti più attesi, sarà la sosta alla palafitta, no, la pettegola. Quindi considerate anche questa navigazione tra le valli da pesca della laguna. Le mini crociere con il burchiello tra le ville venete, sarà possibile salire a bordo per un'altra suggestiva navigazione lungo la riviera del Brentano, seguendo l'antica rotta percorsa dai nobili veneziani, no? Tra la Serenissima e le loro ville di campagna. Ce n'è di roba da fare, dai, che ve le racconto per quanto possibile tutte. Se avete segnalazioni da fare, qui mi rivolgo sempre ai presidenti di Proloquo, a coloro che organizzano questi sagroni, questi appuntamenti estivi, se volete fare un po' di promozione, dai, anche stamattina approfittate di me, dai, sono qua anche per voi.

domani. Signore e signori, buongiorno, siete collegati con la radio più bella del mondo, che adesso vi parlerà di una cosa brutta che è già accaduta. Non so se vi ricordate del bambino della provincia di Belluno che è stato lasciato giù dall'autobus, e questo si è fatto una bella scarpinata, non so di quanti chilometri, in mezzo alla neve, era tutto vabbè, il casino che è successo dopo. È risuccesso stavolta a Torino, un undicenne lasciato a terra dall'autista del bus perché non aveva l'abbonamento. Cioè, quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Vieni un po' qua che devo farti una domandina. Hai l'abbonamento? Hai il biglietto? Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa, sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto questo undicenne appena uscito a scuola, no? Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. Ragazzino è stato così costretto a farsi 3 chilometri a piedi. È accaduto a Luserna San Giovanni in provincia di Torino, dove il giovane frequenta la prima media. All'andata gli era andata bene, insomma, l'autista magari vedendolo sempre ogni mattina, tranquillo, all'abbonamento. Ritorno, è successo che l'hanno lasciato a piedi. Le insistenze del ragazzo e l'autista è inflessibile. A riportare l'accaduto l'edizione locale, naturalmente è La Stampa, da dove io prendo la notizia. Dopo le lezioni, intorno alle 2 del pomeriggio, questo undicenne sarebbe salito a bordo del bus linea 901 che collega Pinerolo a Bobbio Pellice, no? E non avendolo visto timbrare, il conducente l'avrebbe chiamato e non hai l'abbonamento, vai a casa a piedi. È successo ancora con tutta la pericolosità.

0: Zamboni. Allora, il precedente nel bellunese, no? San Vito di Cadore, sono andato a recuperarmi la notizia. Questo bambinello, anche lui di 11 anni senza biglietto, era stato fatto scendere dal conducente perché sprovvisto del biglietto a 10 euro il piccolo. Con meno 3 gradi si è fatto 6 chilometri sulla neve. Vabbè, la dico io. Meno inflessibilità di fronte a bimbi ed anziani, no? Qui mi riferisco a chi porta questi autobus, questi mezzi, vabbè, essere precisi, giusti, però insomma cerchiamo anche di capire chi abbiamo davanti, no? Vabbè, troppo severi secondo me. Questi due casi. Speriamo non ce ne siano altri da raccontare in giro per l'Italia, né ora né mai più. Va bene, che succede adesso? Adesso un contatto informativo con la nostra redazione, immediatamente dopo noi daremo vita a quella che è la nostra seconda parte di Ma che bel sabato, oggi sabato 6 di giugno, e poi l'appuntamento con l'oroscopo del giorno.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: HIT, Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il gel della BMST lo trovi alla farmacia Santa Chiara, in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 8:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Meloni dà forfait al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli, Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di Digicom 24.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

L'orchestra del cuore, la canzone di Braccio di Ferro. Ogni tanto mi capita, soprattutto di notte, quando sai, ho il telecomando in mano, perché io dormo pochissimo, lo sapete, no? Giro i vari canali, faccio zapping. Mi capita di vedere a volte anche i cartoni animati di Braccio di Ferro. I'm Pope the Sailor Man. Magna spinaci, Però tra i personaggi di Braccio di Ferro mi piaceva tanto Poldo, che è più simile a me, no? Fisicamente alle caratteristiche somatiche del sottoscritto, bello pienotto, insomma un magna panini di contrabbando. Buongiorno, 11 minuti dopo le 8, adesso come un uragano mi sta andando via la voce, come un uragano mi arriva Graziano Cianni.

leggo. Vi leggo l'oroscopo del giorno. Sono le 8:15 di questo sabato mattina, un po' non si capisce qua. Oh, sto mal tempo, non finisce mai, ha rotto le pallonzole. Mamma mia. Ariete, non preoccupatevi di quello che dovrete fare nella giornata di oggi. Insomma, l'attenzione andrà posta solo nel momento presente, no? Pensate insieme al partner su come passare invece la giornata e la serata soprattutto. In questo modo potrete divertirvi di più e non vi sentirete mai soli. Toro, tirate fuori la pazienza per dialogare con un giovane di famiglia. Rendetevi conto che a volte vi create problemi per nulla. La luna in quadratura vi renderà scontrosi. Per fortuna il partner farà leva sull'umorismo e riuscirà a farvi sorridere. Gemelli, sappiate essere molto discreti, non tutti hanno il vostro stesso concetto dell'amicizia e qualcuno potrebbe approfittare della vostra buona fede. Se siete in coppia, un insolito romanticismo farà rifiorire la vostra intesa d'amore.

con i California. Sono le 8:21. Ho americanizzato il tutto io. I California, California. Va bene, andiamo avanti con altri tre segni. Momento oroscopo del sabato qui su Radio Sorriso. Segno del Cancro. Vi sarà facile programmare più cose secondo gusti e intenzioni, con la certezza di non trovare ostacoli degni di nota. Sarà una giornata intensa ma utile e costruttiva da passare in massima armonia con chi vi ama. Leoncini, Venere, dal segno che precede il vostro, vi sarà di aiuto per far luce sulle difficoltà che presenta in questo momento la relazione di coppia. Durante la serata un invito un po' insolito accrescerà il desiderio di divertirvi e di assaporare nuove esperienze. Vergine, buonissimo fine settimana grazie ai trigoni di Venere e Giove. Risolverete ogni guaio causato forse in passato. La possibilità di un viaggetto vi sembrerà intrigante. Valutate bene tutte le occasioni e forse accadrà qualcosa di, Vasco ve lo canterebbe, è stupendo.

su Radio Sorriso. Sono quasi le 8:30, adesso vi parlo di questa influencer. Sapete, no, chi sono le influencer? Dai, sì, le avete sentito parlare. Quelle che creano contenuti, però ci sono influencer e influencer, quelle che creano contenuti che poi vanno su piattaforme per adulti con contenuti per adulti. No? A Roigo, un influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme che sono derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti, no? Senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali, no? Sono stati recuperati comunque 120.000 euro. Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120.000 euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni relative alle imposte di rete e all'IVA. Alla giovane è stata inoltre contestata la cosiddetta tassa etica. L'addizionale introdotta qualche anno fa, che prevede un aumento del 25% dell'imposta sul reddito per chi produce, distribuisce o commercializza materiale di carattere pornografico, no? Vuoi mostrare le tette? Bene. Ricevi un compenso, devi pagare le tasse. Vuoi mostrare il culo? Ricevi un compenso, devi pagare le tasse. Comunque, il quadro investigativo si sarebbe aggravato ulteriormente quando i militari hanno accertato che nello stesso periodo in cui incassava questi ricavi derivanti dall'attività online, la donna percepiva anche l'indennità di disoccupazione. Percepiva anche

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web... Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Sorriso.
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Lasciati raggiungere.
1: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
2: Eh sì, gruppo editoriale Bagutti, per me numeri uno. Le 8:41, attenzione, perché vado a Casoni, vado a trovare la Susi, o meglio Susi si fa da portavoce e mi scrive: vorrei fare gli auguri, un augurio speciale in modo particolare alla mamma, nonna e bisnonna Antonietta da Falzè di Trivignano, che oggi compie la bellezza di 93 anni. Questa è una data importante, 93 anni, non ci arriverò mai io a 93 anni con la vita che faccio. Vabbè, lei vi ascolta sempre e dice che la musica mantiene giovani, e da allora tanti auguri, mamma, dalle tue figliuole Luciana, Claudia, Susi e la Fernanda, che le bella, le buona e le tanta. Ciao ragazze. E poi dai generi, nipoti e pronipoti tutti, dedicandole insomma al cento di questi altri cent'anni. Antonietta, ti bastano altri cent'anni, sempre lieti, senza affanni, cent'anni di buona e ottima salute. Sì, che dicono che speriamo raggiunga così com'è. Io te lo auguro di tutto cuore, cara la mia Antonietta da Falzè. Tanti auguri e saluti alle figliuole, ai generi, ai nipoti, pronipoti, a tutta questa bella squadra che oggi senz'altro si riunirà al cospetto della regina madre della famiglia, è vero. Bilancia, andiamo avanti con l'oroscopo. Mercurio e Marte propiziano il successo di un progetto. Gli incontri di questa giornata potrebbero trasformarsi in splendide alleanze. Con Venere che passerà in dissonante quadratura, ci sarà il rischio di qualche complicazione per i vostri giochi amorosi. Scorpione, riceverete forti stimoli per riflettere su una vicenda sconcertante che vi solleciteranno a intraprendere una via nuova e più efficace per risolvere un problema. In caso di perplessità, rivolgetevi ad un bravo consulente, non lesinate infine le spese indispensabili. E dicono: vai a farti vedere, ma da uno bravo, Sagittario, diverse faccende si dispongono al meglio, invogliandovi ad un dinamismo maggiore. Rinuncerete facilmente alla pigrizia che talora vi caratterizza. In amore, una divergenza di idee darà luogo ad un malizioso. Meglio essere comprensivi. Va bene, questo è quanto. Adesso abbiamo una canzone, Begin. Si va di Begin. Che canzone. Io che amo solo te. Simone, Pescari Band su Radio Sorriso, la radio del sorriso, la radio più giovane che mai, la radio più bella del mondo.

0: Pastelli, ecco, questo è naturalmente il pezzo che abbiamo regalato ad Antonietta di Falzè di Trevignano. Antonietta, quando passo per Falzè mi offri l'ombretta, però l'ombretta di rosso, ok? E lo beviamo alla salute nostra, solo mia e tua. Ok, andiamo, va, che completiamo l'oroscopo. Abbiamo gli ultimi tre segni dello zodiaco. È il momento del Capricorno. È arrivato il momento di pensare anche al futuro, preparandovi al meglio per affrontare test, esercizi e verifiche. La nuova settimana è dietro l'angolo. Allo stesso modo, essendo anche sabato, vorrete giustamente dedicare qualche ora al riposo. Bene per quanto riguarda l'amore. L'acquario, sostenuti dalla luna, potrete godervi un sabato di intense sensazioni che appagheranno il corpo e anche la mente. Sarà un ottimo giorno per viaggiare e per incontrare persone nuove. Se siete single, mettete alla prova il vostro potere di seduzione e il vostro fascino. Pesci, attenti a non farvi pescare. Pesci, attenti a non cadere nella rete. Il cielo è propizio per intraprendere nuove imprese, la passionalità sarà più controllata e potrete così pensare al vostro futuro di coppia, essere più attenti ai piccoli gesti quotidiani che migliorano il rapporto e alle tenerezze che rinsaldano l'unione. Adesso devo andare a Verona dove c'è la vecchia scoreggiona. Maria Grazia di Verona mi manda delle foto. Non dovete tentarmi con la roba dolce, che io non la mangio la roba dolce, sono più per pezzi di formaggio. Alla mattina io mangio volentieri formaggio, sai, le uova, sono più tedesca io, per quanto riguarda la colazione a mattino. Senti che parlo anche un po' tedesco, io mangio salam, mangio pancetta, mangio le uova con la pancetta, non mangio queste robe qua.
1: Ciao Giovanni. Ciao. Te ne posso offrire una? Sono Grazia da Verona. Ascoltami. Per piacere, mettimi su quelle notti.
0: Madonna.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ti sei proprio fissata con questa canzone.

ragazzi! Buongiorno cari amici, stanno svegliando anche i bresciani adesso da Montichiari, vediamo cosa mi scrive la Giuliana. Buongiorno Gio. Canzone Rosso di Sera, già pronta per quella che sarà la terza e ultima parte della nostra mattina, perché ragazzi questo è il momento che chiude la nostra seconda ora, e questo è, ragazzi, questo è il momento Giulia. Cara bella la mia Giuliotta,

0: Iller, che nome è Iller Pattacini. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Iller. Iller Pattacini, Giulietta di Volta Barozzo, sono o non sono bravo, questo ho scoperto che è la canzone preferita anche di Maria di Marghera, che tra l'altro oggi festeggia il suo compleanno. Maria Lia Marghera, tanti auguri, ti arrivino tanti auguri di buon compleanno da parte di tutto lo staff di Radio Sorriso. Ci vuole, quando parli, Marghera è caratterizzata da questa R, sai, un po' frastagliata, un po' saccagnata, però piacevole, dai. Va bene, sono le 9 qua. Devo andare in pubblicità, devo andare in pubblicità, torno tra poco.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 9 e 5 minuti. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention al rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice dopo l'Africa. Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bonelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste Breaking News di TGCOM 24.

0: Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
7: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.

0: serenata alle stelle, Patricia Band su Radio Sorriso, 12 minuti dopo le 9 del mattino. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io sono Giovanni Zani, questa è la vostra radio, la radio più giovane che mai, la vostra Radio Sorriso, che tra poco vi presenterà. Ma che bello, che bello, che bello. È già arrivato Raffaello, però prima mi devo occupare di questo uomo. Taxi, è arrivato il taxi. Pronto?
1: Buongiorno Gio, buon sabato a tutti. Sì. Oggi ultima corsa verso la scuola, è sì. Finita anche quest'anno. Le ragazze sono andate benissimo.
0: Ma va?
1: Hanno vinto tutto, perciò siamo contentissimi. Adesso possiamo andare in ferie tranquillamente. Beh. Ciao e buona giornata.
0: Beh, a
1: ciao.
0: A proposito, quando posso andare in ferie io?

Ma buongiorno! Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: l'ultima mezz'ora della nostra mattina, del nostro sabato, giorno 6 mese di giugno, in diretta qui sulla radio più bella del mondo. Vi ho trovato spazio anche per Michele Rodella e non potevamo lasciarlo in panchina, un grande come lui di sabato, si è mai detto che mi resta in panchina Rodella, dai. Abbiamo trovato il farloco del giorno. No, è austriaco, quindi bisogna farloco del giorno. Questo qua che si è permesso di rovinare un sito in in Sardegna. Adesso direte voi, rovinare un sito è che ci sono dei paesaggi, degli habitat naturali che sono assolutamente protetti. Questo è stato denunciato per distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito che era protetto. Nel bagaglio aveva in mano, nel bagaglio a mano aveva nascosto due frammenti di stallatiti, no? E poi aveva anche cinque frammenti di quarzite di diverse dimensioni, no? Un passeggero austriaco in partenza per Vienna è stato fermato ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, no? Ed è stato denunciato per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di questo sito protetto. L'operazione è stata condotta ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con il primo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Cagliari, con la collaborazione della Polizia di Stato di questi personaggi della security dei vari siti, no? Dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni rese è emerso che le stallatiti sarebbero state asportate dalla grotta di... aspetta, perché qua devo usare il mio sardo migliore,
1: e quando parlo in sardo io ci riesco a volte, però questo è troppo complicato. Biddi Riscottai.
0: Dalla grotta di Biddi Riscottai a Calagonone, nel comune d'Orgali, Nuoro, no? Area ricompresa in un complesso carsico sottoposto a tutela, mentre i frammenti di quarzite proverrebbero da un sentiero che è situato a Samugheo, in provincia di Oristano. Tutti i reperti naturalistici sono stati sequestrati e sono attualmente custoditi negli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma dico a questo austriaco, non avevi altro da fare? Dovevi proprio mettere manine in questo sito e fregarti la quarzite e le stalattiti? Testina di Vitellen, si dice testina di Vitellen dalle tue parti in Austria, eh?

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica. Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino e Erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Emozioni che ci regala naturalmente una straordinaria artista, Patti Stella, valzer lento, valzerone lentone su Radio Sorriso. Che bello, alle 9.42, allora, mi scrive Carla, Carla di Noale, sono pronta per l'infiorata. È perché in questo fine settimana c'è l'infiorata di Noale, abbiamo parlato, è uno dei tanti bei appuntamenti da vivere, se ne avete voglia, in questo fine settimana, in questa bella località della provincia di Venezia. Però prima, mi dice Carla, oggi alla 1 ho appuntamento con il sushi. mi strafogherò, sì, però stai attento perché a tal proposito ho trovato una notizia, sembra che dipendere dal sushi almeno una volta alla settimana indichi un cervello evoluto, non lo dico io come Giovanni Zani, ma lo dice sempre la scienza, io perché mi fido della scienza. Se non riuscite a passare 7 giorni di fila senza ordinare una barca di uramaki, no? O senza frequentare, fiondarvi, come si chiamano quei ristoranti dove paghi 15 euro a mezzogiorno e 20 alla sera e mangi all you can eat, ecco, dove la vostra non è gola, se vi viene questa voglia ogni 7 giorni, è evoluzione cerebrale in corso. La neurobiologia spiega che il cervello umano ha un'attrazione ancestrale per la combinazione unica del sushi, no? I carboidrati complessi, rappresentati naturalmente dalla pietanza a riso, e lì ne trovate, le proteine nobili e soprattutto gli acidi grassi, omega 3, il pesce crudo. Questo mix attiva istantaneamente i recettori della dopamina, che sarebbe il neurotrasmettitore del piacere e della ricompensa. Chi avverte quindi il bisogno chimico di sushi ha semplicemente un cervello più esigente che richiede nutrienti ad alto impatto per mantenere alti livelli di concentrazione e memoria. Adesso ci vado tanto meno rispetto a qualche anno fa, che ci andavo anche 2 o 3 volte alla settimana, perché io adoro mangiare tutte queste, non tanto il sushi che poi è freddo con il salmone, con queste, io adoro mangiare gli spaghetti, cioè frequentare queste cucine cinesi e giapponesi dopo frequentavo spesso e volentieri, però avevano un effetto, ero ghiotto naturalmente di spaghetti alla soia, loro ci mettono dentro praticamente di tutto, il pesce, ci mettono dentro i piselli, la frittata addirittura, quelli più fini, quelli più grossi, mangiavo in tutte le salse. A proposito di salse, c'hanno quelle piccanti e piccantissime, io adoro mangiare piccanti, dovete sapere che io mi mangio i peperoncini, quelli che si coltivano anche da noi, io li mangio così, crudi proprio, c'ho la bocca, tante volte mi dicono tu non c'hai una gola, c'hai il traforo del Frius. Li mando giù senza nessuna difficoltà, però c'è un problema ed è quello che mi ha fatto smettere di andare 2 o 3 volte alla settimana, adesso ci andrò 1 o 2 volte all'anno massimo, e mi tolgo il prurito, come si suol dire, perché giorno dopo bruciava tanto culo.

È l'effetto delle salsine piccanti. Va bene, disse la signora Irene, siamo addirittura arrivo. Allora, Luigina Morgano, buongiorno. Mary Palmanova, canzone Scusami di Pietro Galassi. Va bene, sarà una delle prossime due. Poi Ilario e Lucia che oggi festeggiano 54 anni di vita insieme. Sono le nozze. Le nozze. Non mi sono informato. Sono le nozze toste, 54, eh. Oh, ragazzi, è un traguardone. La canzone richiesta è Rose Rosse con Elvis e Le Chiare. Quindi, se siete d'accordo, noi ce la sentiamo e la dedichiamo.

0: Ah, la delicatezza, la delicatezza di questi due personaggi, Galassico, Dazi, Aurora, con scusami, 4 minuti e saranno le 10, scusami, Oscar di Santa Lucia di Piave, lui che va a trattori, va stamattina, pronto. Sì, oh!
1: Ciao sorriso, sono ciao. Oscar Alpino di Santa Maria del Piave.
0: Sì.
1: Questa mattina non parlo più di lavoro,
0: sì.
1: È una giornata tranquilla, in pratica sì. D'ufficio.
0: C'è la freccia.
1: Adesso vado a Conegliano, vado a vedermi la famosa sfilata
0: sì.
1: di trattori nuovi,
0: sì.
1: Vecchi, trattori d'epoca, che fanno gli studenti come tutti gli anni, l'ultimo giorno di scuola, gli studenti del Cerletti, la scuola enologica ed agraria,
0: sì.
1: Fanno una bella sfilata per Conegliano con tutti i trattori. Circa un'ora e mezza Conegliano è paralizzata.
0: Beh,
1: e quindi mi vado a vedere questa bellissima sfilata e tutti
0: okay.
1: Studenti contenti. Ciao sorriso, mettimi su una canzone allegra. Ciao a tutti quanti, ciao.
0: Una bella cosa lì in Conegliano che già è paralizzata di sua in tutti gli altri giorni della settimana. Mamma mia, immagina con questa sfilata di un'ora e mezza. Va bene, signore, signori, io ho finito, si conclude qua la mia prima parte di giornata, ne avrò una seconda proprio a inizio di pomeriggio tra l'una e le due sul canale televisivo di Radio Sorriso, che è Sorriso TV, perché sarò di sabato e di domenica sempre, oramai lo sapete meglio di me, sarò lì con la mia vicina di casa a condurre il magazine, appunto Vicini di Casa, quindi se avete voglia più tardi l'orecchio alla radio ma l'occhio alla televisione, se dovete buttarlo buttatelo al nostro canale televisivo. Alla radio noi ci ribecchiamo domani mattina ore 7, vi lascio, me ne vo con la Ferrari, anzi la Ferrari la lascio qui e me ne vado via a piedi.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex. It.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Sorriso.
10: Sono le 10:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
16: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
15: Cioè?
16: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
15: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamiq. I 1.000€ di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900€ con 1.000€ di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso!
0: È il momento di Mattinatamente Insieme.

E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston, parte della famiglia di Radio Sorriso. Sorrisini, buongiorno, buon sabato 6 di giugno dal vostro Alex, ben ritrovati. In diretta in mia compagnia fino alle ore 13 con tanta musica e soprattutto tante grandi novità musicali che abbiamo qui negli ultimi giorni, arrivate anche dal Festival di Sanliscio che si terrà tra meno di un mese, ma ne parleremo dopo. E poi qualche bel appuntamento danzante proprio con Radio Sorriso, il nostro Sorriso in Piazza. Insomma, una puntata ricca di tante belle news. Scriveteci, mandateci qualche audio vocale, mi raccomando, al 345 48 45 663. Vogliamo sapere come state trascorrendo questa mattinata, oppure le telefonate per parlare con me, 0423 736 680, oppure 81 finale. Io partirei subito con questa Pazza Estate, il mio nuovo singolo insieme a Sara Tommasi. Con questo vi auguro un buon divertimento e buon ascolto della vostra radio più giovane che mai. Pazza Estate!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La voce inconfondibile dell'usignolo della musica da ballo, così soprannominata, Marianna Lanteri. Buongiorno, oggi il tempo è brutto e ci sono temperature che si sono un po' abbassate. Ebbene sì, vorrei ascoltare una canzone bellissima, se non è passata, cantata da Marianna, intitolata Meravigliosa, dedicata a tutte le donne. Ciao da parte di Franco e Nano di San Gregorio nelle Alpi. Grazie amici, un salutone a voi, grazie per essere sintonizzati. E ancora ci spostiamo a Monza Brianza da Monica che mi scrive: ciao Alex, ciao Radio Sorriso, tutto bene? Benissimo, alla grande, finalmente il weekend. Sono Monica, vorrei ascoltare e dedicare la canzone di Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini Insieme. Grazie mille, un abbraccio forte. Allora ti faccio una controproposta, cara Monica, perché al Festival di San Liscio 1 e 2 luglio 2026 a Gatteo Mare, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini saranno in gara con questa nuova canzone che voglio farti ascoltare, quindi andiamo con questa bella novità che si intitola Stessa Anima. Anna Maria Allegretti, Omar Lambertini.

Un bel merengue con l'orchestra di Andrea Bonifazi e la voce di Daniela Curti. Viva l'estate! Beh, insomma, ormai ci siamo, anche se il tempo è un po' birichino in questi giorni, però siamo proiettati verso l'estate, verso le belle serate anche con Radio Sorriso, ballo, divertimento, ospiti, sorriso in piazza, balliamoci sopra. Insomma, ne abbiamo veramente per ogni e soprattutto verranno a trovarci grandi, grandi ospiti. La prima data che vi segnalo sarà venerdì 26 giugno. Mi raccomando amici, segnatevi sul calendario San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, Tobagi Festival, venerdì 26 giugno. Avremo anche dei grandi ospiti, tra poco ne parleremo. Intanto segnatevi sul calendario questa data importantissima. Proseguiamo in musica, le belle novità del momento con Lara Agostini Band, questa è la sua Immagina.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66

Il sabato mattina di Radio Sorriso con Alex fino alle 13 abbiamo ascoltato Tiribi Taraba con la voce di Veronica Cuneo, un bel valzerino. Vi anticipo che anche lei verrà a trovarci nel mese di luglio in un grande evento con Radio Sorriso, il nostro Balliamoci Sopra. Mamma mia, che anticipazioni che vi regalo questa mattina, ragazzi, mi raccomando, prendete sempre appunti. Con questo brano abbiamo accontentato l'amico Simone da San Martino di Lupari. Devo dire che questo valzerino veramente uno scioglilingua incredibile. Salutiamo Luigina di Morgano, sto facendo il ragù che domani ho tutti i miei nipoti a pranzo. Ciao, buona giornata con tanta simpatia e un abbraccio forte. Guarda, una fettina di pane con un po' di quel ragù, secondo me andiamo a nozze, andiamo a nozze. E poi ringrazio Monica ancora da Monza Brianza, grazie mille Alex, perfetto, sei un grande. Dai, a me piace regalarvi qualche bella novità, perché insomma ci sono anche le nuove canzoni che meritano assolutamente la vostra attenzione e il vostro ascolto. Salutiamo anche Anna di Taggi di Sopra, siamo a Villa Franca Padovana e proseguiamo. Voglio ricordarvi questo appuntamento speciale con il Sorriso in Piazza, perché saremo venerdì 26 giugno dalle 21 a farvi ballare al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Ritorna, anzi per la prima volta arriva il Sorriso in Piazza, si balla con Alex, Tiziana, Massimiliano e, come se non bastasse, super ospiti della serata avremo Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, che ci regaleranno sicuramente il loro ultimo singolo Dillo alla Luna. E poi arriverà anche lui con noi di Radio Sorriso. Per la prima volta avremo super ospite Graziano Cianni, questo giovane grande autore della musica da ballo che ha scritto anche Rapsodia, oltre a tante altre canzoni. Quindi una serata tutta da ballare con gli ospiti, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, Tobagi Festival con Radio Sorriso, Alex, Tiziana, Max, super ospiti l'orchestra Sorriso con Valentina e Stefania e Graziano Cianni. Vi aspettiamo venerdì 26 giugno a San Biagio di Callalta.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: Venerdì 26 giugno, oltre che a Graziano Cianni, oltre ad Alex, Tiziana e Max e i ballerini della scuola di ballo Prestige, con noi anche Valentina e Stefania, orchestra Sorriso. Ascoltiamo Dillo alla Luna.

Too Much Tequila con Leonida e Fiore. Facciamo sempre una risata con questo brano. Abbiamo accontentato Graziano da Campagnola di Bruggine. Un salutone a te, grazie mille. Ancora i vostri messaggi. Buon sabato a te Alex da Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. Se possibile un brano della nostra, vostra Roberta Cappelletti. E allora ci ascoltiamo la sua grande voce con Mia nonna lo diceva. Sentite un po', vai.

0: Belletti con mia nonna lo diceva. E siamo arrivati anche al momento di un bel audio vocale. Sentiamo chi ce lo manda. Vai.
1: Direttore caro, fammi ascoltare la canzone Farfalle di Daniela Cavanna. Grazie, buon sabato.
0: Grazie a te carissima Aurelia, noi ti accontentiamo con questo bel terzinato Farfalle Daniela Cavanna. Il sabato mattina con Alex fino alle 13. Fatevi sentire.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 11:05.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Lorenzo è amabile, il duo di Bassano con Violetta su Radio Sorriso. Abbiamo accontentato il nostro amico che mi scrive: ciao, volevo ascoltare questa canzone. E salutiamo Giuseppe di Monastier, siamo in provincia di Treviso. Un caro saluto anche a te e un buon sabato. Proseguiamo ancora in musica, altra bella novità che arriva, anche questa in gara al Festival di San Liscio 2026. E con questo brano voglio accontentare la nostra mitica Leonilde di San Vito al Tagliamento. Salutiamo anche il marito Egidio. Mi aveva chiesto un'altra canzone, ma io vorrei farle ascoltare questa bella novità con le voci di Matteo Bensi e Veronica Cuneo, che hanno lanciato questa novità che si intitola Figlia dei Monti.

Marco Z, la mia strada su Radio Sorriso. Abbiamo accontentato la richiesta che è arrivata da Luigina di Badia Polesine. Buongiorno carissimo Alex, vorrei ascoltare questo brano di Marco Z, grazie e buon sabato. Grazie a te, grazie mille. E poi salutiamo anche la nostra cara amica Marzia di Fiume Veneto, che mi manda questi fiori bellissimi gialli come il logo di Radio Sorriso. Ci piace. Ciao Marzia e grazie mille, un abbraccione grande. E poi ancora Loris e Katie di Mestrino, un salutone anche a voi, un buongiorno e un buon sabato. E siamo pronti per proseguire, lo facciamo a pieno ritmo con il mio cia cia cia, insieme a una grande collaborazione con Classe 1 Edizioni Suonami, Roberto Polisano, i Rodigini, questo Batti Cuore.

Altro bellissimo brano in gara al Festival di San Liscio 2026, Francesca Mazzuccato, Vorrei fermare il tempo, brano che racconta la sua infanzia, meraviglioso. Segnatevi tutti questi nuovi titoli così poi avete la possibilità di richiederli qui nelle nostre frequenze. Proseguiamo con Diego Zamboni e Tonia Todisco, anche loro in gara a San Liscio 2026 con questa Stanza Fredda.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
11: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
12: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
13: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

E arriva anche un bel saluto da questo giovane virtuoso della fisarmonica, Giovanni Scino. Un salutone anche a te, ci ascolta da Cosenza, da Rossano. Grazie per essere sintonizzato su Sorriso. Abbiamo ascoltato con piacere la tua polca in Vespa. Mi raccomando, se hai qualche altra novità musicale, noi l'aspettiamo, mandacela più che volentieri, perché la inseriremo nel palinsesto di Radio Sorriso. Andiamo avanti ancora, accontentando la nostra mitica Giovanna di Schio, che vuole dedicare alla cugina Lucia il brano Arrivederci Argentina. Eccola che arriva, Morena Santa Maria.

Patrizia Ceccarelli, Marrakesh, abbiamo accontentato Luca di Milano, un salutone, grazie mille per essere sintonizzato su Radio Sorriso, tra l'altro salutami tutta Milano che io adoro particolarmente. Salutiamo anche Paolo di Trento e ancora Fiorella da Motta di Livenza, ho avuto il piacere di incontrarla proprio l'altra sera, martedì scorso se non sbaglio, esatto, con Marco e Niagara, grazie mille. E ancora un saluto speciale agli amici di Ponzano, Raffaella e Rino, spero di riuscire tra poco ad accontentare anche la vostra richiesta, ma intanto proseguiamo con l'energia, il ritmo, la simpatia di Matteo Tarantino. Attenzione, anche lui verrà a trovarci in qualche bel appuntamento con Radio Sorriso nel mese di luglio. 7 giorni, 7 notti.

Zan, il mulino del Po con le donne di Bologna, la voce di Niki. Abbiamo accontentato l'amico Giovanni di Mestre. Tra pochissimo accontenteremo anche la nostra mitica Anna di Fontane, che voleva dedicare al fratello Luigino di Altivole il brano Sul ponte di Bassano, che ascolteremo con gli amici Graziano e Mercedes, il Farfilò ricordificio musicale. Quindi tra poco ascolteremo anche Sul ponte di Bassano. Invece subito dobbiamo accontentare chi ci richiede il brano di Omar Codazzi. Intanto lo dedichiamo all'amica Giacinta di Vicenza, con un abbraccio speciale a lei e alla sorella Lina. Ci vedremo sicuramente presto. Intanto grazie per essere sintonizzate sempre sulle frequenze del sorriso. E con questo brano accontentiamo lei, ma accontentiamo anche Ottilia da Schio, che voleva ascoltare il brano di Omar Codazzi, Scelgo te, per il mio primo amore Claudio da Valli del Pasubio, che oggi fa il cuoco. Grazie mille. Allora buon lavoro a Claudio e buon ascolto a Ottilia con Scelgo te, Omar Codazzi.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Sorriso.
9: Sono le 12:01.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, di cosa c'è?
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No, le mie sono migliori.
14: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
14: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
14: Maniaci della qualità.
8: Sorriso!
16: Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
22: Monge Monoproteine è una vera poesia.
0: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso!
1: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Edizioni Caramba, parte della famiglia di Radio Sorriso, che ringraziamo con questo concerto per voi, questi grandi artisti, queste

Paolo Bagnasco con Samira, la cumbia su Radio Sorriso, 12:17 minuti. Salutiamo Maurizio di San Donà che mi scrive: sono sempre collegato ma sto facendo volontariato, non posso chiamarvi. Complimenti Maurizio, grazie per aver scelto comunque Radio Sorriso. Ci vedremo sicuramente a qualche evento dell'estate con il Sorriso in Piazza, con il Balliamoci Sopra. Poi ancora buon pomeriggio, buongiorno Radio Sorriso, se possibile il brano Innamorarsi Ballando di Pietro Galassi, grazie da parte di Rosy. Carissima Rosy, siccome Innamorarsi Ballando è già andato in onda ieri, io ti accontento con un'altra canzone, sempre firmata Pietro Galassi, insieme anche alle sue voci, a Manolo e Matteo, e ti regalo questa sinfonia d'amore.

Prodigini con Caruso, luci sul golfo su Radio Sorriso. Anche se è un sabato triste, la vostra musica mi fa compagnia e se possibile vorrei ascoltare Caruso. Grazie Giovanna di Verona. Come vedete sto arrivando un po' da tutti, la parola d'ordine è sempre pazienza perché siete in tantissimi tra chiamate e messaggi. Poi abbiamo Rita di Belluno, sto camminando sotto un tiepido sole in tua compagnia con la bellissima musica di Radio Sorriso. Se possibile carezze, grazie, un abbraccio, buon sabato a tutti voi e grazie di cuore da parte di Rita. Rita, mi spiace non poterti accontentare, ma purtroppo il brano è già andato in onda ieri e quindi insomma se hai un'altra richiesta mandami un altro messaggino. Buongiorno carissimo direttore Alex, sono Graziella di Pordenone, voglio augurare un buon fine settimana a tutto lo staff di Sorriso e a tutti i sorrisini in ascolto, se possibile con la canzone Angelo Biondo di Mauro Levrini. Grazie mille e noi ti accontentiamo carissima Graziella augurandoti un buon weekend.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Riso.
9: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Un grazie a Gabriele Moni, Edizioni Vocal Sound, parte della famiglia di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato il brano del mese, Federico Olivotti con la sua Confini. Adesso accontentiamo il nostro amico Sergio di Brescia, che ci ha richiesto questo Dolores, Gigi Stocchi, il valzerino.

Io non mi arrenderò. Salutiamo Rita di Padova, alla quale mando un bacione davvero speciale. E poi ancora Savio dal Brasile, un salutone anche a te, grazie per essere sintonizzato. Salutiamo Rita di Maniago, grazie mille anche a te carissima. Tanti brani che ci avete richiesto erano già andati in onda ieri, quindi non potevo riproporli in questa giornata. Abbiamo anche Maurizio che mi scrive: buongiorno grandi e insostituibili, se possibile Raul Casadei con La Canta, e io ci aggiungo anche Amico Sole con Il Grande Evento e la voce di Mauro Ferrara.

Le novità di Juicy Mercury in collaborazione con le edizioni di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato La Luna, questa bella kizomba. Aumentiamo un po' il ritmo e verso il gran finale, salutando anche Nazarena e Gabriele, gli amici di Brescia, con un complimento per la creatività, siete veramente pazzeschi. E salutiamo anche l'amica Solidea con La Scatenata. Arriva la fisarmonica di Daniele Desideri.

0: E sulle note della scatenata io saluto anche l'amico Silvano Furlanetto. Ciao Alex, buon sabato e buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai, visto che sei al termine il tuo tormentone, nuova canzone. Un abbraccio da Silvano. E allora ce l'abbiamo già pronta questa pazza estate che arriverà tra poco, tra qualche secondo, con la mia interpretazione insieme all'amica Sara Tommasi. Io vi lascio in compagnia del buon Patrick che è già pronto. Sei pronto?
1: Sono pronto, ciao a tutti i sorrisini.
0: Allora vi lascio con questa pazza estate, vi aspetto lunedì sera 20:30 con Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Mattinatamente insieme.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 13 e 2 minuti.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.
1: Sorriso!
2: È il momento di un pensiero per voi!

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un ben sintonizzati. Oggi sabato 6 giugno, sono le 13:08 in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 15 sarò qui per accontentare le vostre dediche, le vostre richieste. Ci siamo appena ascoltati la voce di Sonia Mori con questo colpo di fulmine, un colpo di fulmine a dire il vero che ho io verso voi ascoltatori di Radio Sorriso, ragazzi. Un abbraccio virtuale a tutti voi che state ascoltando la vostra radio preferita, la vostra radio più giovane che mai, e andiamo subito a salutare l'amica Enrica che mi ha scritto ieri un messaggino, anzi l'ha scritto oggi perché ieri ha fatto la richiesta, però mi manda un saluto lo stesso. Ciao Enrica, ricordiamo sempre che il tuo amore, che ha lo stesso mio nome, è in missione medica, quindi mandiamo un abbraccio a lui, un abbraccio anche a te, e ti ringrazio veramente di cuore per i bei complimenti che mi fai. Grazie Enrica. E allora iniziamo queste due ore insieme con la voce di Patrizia. Io vi faccio ascoltare questa bellissima canzone dal titolo E salutala per me, con Patrizia.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In compagnia di Patrick, vi ricordo, fino alle ore 15. Poi, dopo di me, ci sarà il buon Giovannino a tenervi compagnia fino alle ore 18. Adesso andiamo ad accontentare un'amica che ha scritto un messaggino, un'amica Franca di Porto Gruaro. Dice: buon pomeriggio a tutti voi. Mi faresti ascoltare una canzone di Omar Codazzi? Nello specifico, vorrei ascoltare Rapsodia. Allora, carissima Franca da Porto Gruaro, io ti accontento molto volentieri e poi accontenteremo anche l'amica Marianna di Campodarsego con una canzone di Pietro Galassi dal titolo Firenze. Però intanto ci gustiamo questa Rapsodia. Omar Codazzi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick, ripeto, fino alle ore 15. 345-48-45-663 per i vostri messaggini, oppure telefonatemi allo 0423-736-680 o 736-681. Vi aspetto con le vostre belle telefonate.

E ritorniamo in diretta, scusate ma ero al telefono con l'amico Sandro. Sandro, poi ti faccio ascoltare anche la canzone che mi hai richiesto. Adesso andiamo ad accontentare l'amico Aldo Di Quero in provincia di Belluno, che dedica alla moglie Anna una bellissima canzone dei Rodigini dal titolo Ti porterò una rosa. E poi accontenteremo anche l'amica Graziella di Conegliano con Veronica Cuneo e una bella canzone dal titolo Senza te. E adesso pronti che si parte con i Rodigini per voi, Ti porterò una rosa su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta con... vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
18: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Sorriso!
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Un ringraziamento particolare anche alle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, con questa bella canzone Paolo Bagnasco, la voce di Mary, dal titolo Anna. E adesso andiamo ad accontentare anche un amico, Sandro di Pordenone, che ci ha richiesto una bella polca suonata da tantissime fisarmoniche. E come se non quelle di Romeo e i Coperfisa? E allora, carissimo Sandro, per te arriva questo medley di polche popolari, e poi accontenteremo anche l'amico Max di Gavrilo. Bello, ciao Max, un abbraccio anche a te. Dice: ciao Patrick, sono appena tornato dal mare e vorrei ascoltare una canzone di Yolanda Moro. Allora poi ti accontento con il Playboy di Yolanda Moro, però intanto arriva questo bel mix di polche popolari con Romeo e i Coperfisa su Radio Sorriso.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso per gli ultimi minuti insieme, poi ci sarà il nostro Giovannino a tenervi compagnia fino alle ore 18. Andiamo ad accontentare subito l'amica Grazia di Mestre, che ci ha richiesto questo bel lento con il pianoforte del maestro Dante Torricelli dal titolo Eternamente, e poi accontenteremo l'amica Elda da Gemona del Friuli con Dimmi te chiero di Lella Blu. Saluto anche Rita di San Daniele del Friuli e un saluto speciale anche all'amico Angelo di Castel Covati in provincia di Brescia, e in provincia di Brescia salutiamo anche l'amica Paola. Ciao Paola, ti mando veramente un grande abbraccio, grazie per la bella telefonata che abbiamo fatto fino adesso, e veramente sei una persona speciale. Pronti che arriva Eternamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Che atmosfera, ragazzi! Abbiamo sentito un'atmosfera veramente magica con il pianoforte del maestro Dante Torricelli, questo Eternamente. E adesso siamo giunti ai saluti finali. Io vi auguro veramente di trascorrere un buon sabato, una buona domenica, insomma un buon fine settimana. Da parte del vostro Patrick, per quanto mi riguarda è tutto. Noi ci troveremo qui su Radio Sorriso, sulle frequenze della radio più giovane che mai, martedì dalle 18 alle 20 per un bellissimo e buonissimo cocktail di sera, sempre con le vostre belle dediche e belle richieste. Io vi saluto appunto con l'ultima richiesta, Dimmi te chiero di Lella Blu, e vi auguro veramente di trascorrere un bellissimo sabato, una bellissima domenica, ma soprattutto con la vostra famiglia e tutti gli affetti più cari. Grazie a tutti dal vostro Patrick, ciao e buona giornata.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. Sorriso 800 651 651.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 15 e un minuto.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
14: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299€. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E Luca Vettoretto apre questo bel pomeriggio insieme. Questo lungo viaggio è il titolo di questo brano. Allora io vi do ancora il buongiorno, buon sabato a tutti voi, bentornate ad Un Pensiero per Voi. Salutiamo subito le amiche che vogliono dedicare questo brano proprio a Luca Vettoretto, augurandogli, come dire, di poter proseguire con i suoi obiettivi: la mamma Daniela, la zia Adelina e Maria Angela. Nel frattempo che voi mi scrivete al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 736681, io vado a bere un po' d'acqua e cerco di farmi passare la tosse. Partiamo con un bel valzer però, Roberta Cappelletti, Bella Burdela.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Laura Piunti nel cuore di una donna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito l'amico Armando che mi richiede un bel brano, samba, una bella novità. Partecipa nella sezione strumenti di San Liscio 2026, Matteo Tortora, un compositore brasilera, il titolo di questa bella samba.

Margherita dalla provincia di Verona con Maurizio Medeo e la sua Te cerco ancora, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Maurizio Amedeo con Te Cerco Ancora, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare e a mandare un grande abbraccio a chi mi scrive dall'altra parte del mondo, praticamente dal Brasile. Un abbraccio a Savio. Savio è in spiaggia, guarda che belle spiagge, che bel sole, che belle foto che mi mandi. Sono un po' invidioso, non perché, le nostre spiagge sono bellissime, assolutamente, però lì hanno il sole tutto l'anno, quindi cioè possono veramente godersela. Noi un po' meno, però siamo nella bella stagione. A proposito, raccontatemi cosa state facendo in questo sabato pomeriggio. 345 48 45 663 oppure un 0423 73 6680 73 6681. Saluto l'amico Gastone da Vicenza, che ieri è stata nelle mie zone, Genova, e poi oggi è tornato. Un grande abbraccio, Gastone. Un saluto anche a Delio e Marilena da Auriago. E si continua con la musica. Marco e Alice, adesso.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico? Unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Matteo Tarantino con la mano sul fuoco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito l'amico Pietro di Verona. Ieri sera in una sagra ho sentito questo mambo e mi è richiesto di poterlo ballare anche a casa. Allora Pietro, ti accontento subito con l'orchestra Italiana Bagutti, Ritmo Bueno.

abbiamo fatto un po' di balli di gruppo proprio con Cecilia Gale e il Pam Pam, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Giovanni di Pellestrina che sta cuocendo scusate, le cozze, e quindi questa sera si va a base di cozze con tutta la sua famiglia. Quindi un abbraccio fortissimo, saluto anche invece l'amica Lina da Salzano con il prossimo brano Elkan Finn, L'eco della mia valle.

Matteo Bensi con Domenica Why, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto la nostra Iris che è all'ascolto in viaggio in quel di Ferrara. Un abbraccio, beh, torna Iris, eh. Dai, va bene, dai, buona giornata, buona serata. Saluto anche l'amica Giuliana dal Friuli, invece, che vi richiede Gigi Nardini con Friul Mix. Saluto anche con questo brano l'amico Vittorio dalla provincia di Mantova, e non solo, devo salutare anche l'amica Sandra dalla provincia di Bologna. Lei ci ascolta con lo streaming, ci ha conosciuto per caso, così mi ha raccontato al telefono. E allora un abbraccio, Sandra, grazie e benvenuta nella nostra famiglia, nella grande famiglia di Radio Sorriso. Si continua e si chiude la prima ora insieme con Gigi Nardini, Friul Mix. Tra poco ancora le vostre dediche e le vostre richieste, i vostri messaggini al 345 48 45 663.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 16 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
16: Iperceramica!
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
9: Sorriso!
0: È il momento di Sotto i riflettori.
20: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Iniziamo questa seconda ora insieme ringraziando le edizioni Mama Music per questo bel brano che ci siamo ascoltati. Noi siamo gli anni 90, voglio tornare negli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, un pensiero per voi che si va avanti, in realtà ci siamo trasformati in sotto i riflettori, ma sempre Giovannino qui a tenervi compagnia fino alle ore 18 con quelle che sono le vostre richieste musicali, con qualche chiacchiera qua e là, quindi potete tranquillamente raccontarmi magari come state vivendo questo sabato pomeriggio o cosa si prospetta per il sabato sera. Siete pronti a ballare? Questa domanda in realtà non è casuale, perché sulla nostra pagina Facebook Radio Sorriso con 3R vi poniamo proprio questo quesito, quindi vi invito ad andare a rispondere, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a mettere un segue, un bel mi piace e poi a rispondere a questa bella domanda. Poi man mano, tra poco magari passo a leggere quelle che sono le vostre risposte. Vi ricordo anche quelle che sono però le coordinate per contattarmi qui in diretta: 345 48 45 663, SMS, WhatsApp, note vocali. Siamo anche su Telegram, fatevi sentire anche con le vostre belle voci e diventate i co-conduttori o le co-conduttrici proprio della trasmissione. Oppure 0423 73 6680 o 73 6681 per quanto riguarda quelle che sono le vostre telefonate. Pronto a riceverne tante e a rispondere a tutti voi. E vado a salutare esattamente l'amica Silvana di Castellucchio, provincia di Mantova. Ciao Silvana, l'amica Lina, un saluto. E anche l'amica Renata di Marghera, che finalmente riesco ad accontentare con, nella versione di Roberto Tagliani, Per sempre sì.

Igor Chimetto con Bambolita. Saluto gli amici di Rocca Franca, Nazarene, Gabriele. Ragazzi, non vedo l'ora di potervi salutare. Saluto anche Dina di Rodeano Alto. Ciao anche la Solidea, la mitica Solidea, che tra l'altro vedo che ieri ha mandato una foto. Cioè, hai capito? Alla birreria è andata. Solidea! Ma sei andata alla birreria senza di me? E adesso devi organizzare anche una serata con me, eh? Eh no, perché scusami, cioè, tu vai alla birreria e non mi inviti. No, no, no, adesso, Dina, se all'ascolto, organizziamo una serata alla birreria con la mitica Solidea. E poi un abbraccio invece lo faccio all'amica Gabri di Vallà. Ciao Gabri, un saluto grande. E questa sera lei è pronta per andare a ballare, proprio a vedere Rossella Ferrari e Casanova. E allora ti dedico questo brano, Pelle Diamante, Mina Vagante. Subito dopo invece devo salutare l'amico Tony Merica, che vuole fare una bellissima dedica, perché vuole ringraziare e dedicare questo bel brano, La Mia Terra, nella versione di Renato e gli Amici e Annalisa Simeoni, alla famiglia Piovan, per tutto quello che in 36 anni di fratellanza hanno fatto per lui. Quindi una bellissima dedica veramente fatta col cuore. E Tony, grazie. Beh, noi ci siamo conosciuti al pranzo della radio, grazie ancora per il tuo gentile dono, che io purtroppo devo ancora leggere, ma giuro che ce la farò a leggerlo assolutamente. Intanto arriva Rossella Ferrari.

0: Renato gli amici, Annalisa Simeoni con La mia terra, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi manda questa bella nota vocale, anzi la sentiamo, eh sì, buongiorno.
1: Ciao Giovanni carissimo, buongiorno. Ciao a voi radioascoltatori di Radio Sorriso. Vorrei dedicare la canzone L'aviatore, sempre se è possibile, e la dedico con tutto il mio cuore a Ludovico e a Filippo, che oggi compiono gli anni. Vi facciamo tantissimi auguri, un saluto anche da Arianna.
0: Auguri!
1: E un abbraccio e a presto. Grazie Radio Sorriso, un bacione.
0: E allora ciao, grazie Andrea da Zero Branco. Voliamo tutti insieme con L'aviatore.

0: Giampiero Vincenzi, io vi voglio ricordare una cosina al volo per domani mattina, perché tornerò sempre qui dalle 9 alle 12. Finalmente torno a Ciao Domenica. Allora vi aspetto domani mattina. Passiamo la domenica mattina insieme con le vostre dediche e le vostre richieste.
1: State ascoltando Sotto i Riflettori.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
11: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
12: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
13: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
16: Rifiuto.
15: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
16: Rifiuto.
15: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
16: Rifiuto.
15: Colpo di scena, rifiuta tutto.
16: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

I Vandali con The Final Countdown, sempre qui su Radio Sorriso, la grande musica internazionale proposta e riproposta dalle nostre orchestre. Su Radio Sorriso trovate anche questo, assolutamente. E vado a salutare invece chi è contento subito adesso, l'amico Claudio da Trieste, con vorrei fare una sorpresa dedicando a mia moglie Graziella la canzone Cuore di Bambino. Allora io vi mando un abbraccio fortissimo e vi dedico a tutte e due questo bel brano.

0: bel tango, è il Grinta Orchestra Italiana Bagutti. Vado a salutare con questo brano esattamente l'amica Chiara di Treviso, un grande saluto. E poi devo salutare invece chi ci manda un bel messaggino. Sentiamolo, dai, sentiamolo, eh. L'amica Luigina da Virgilio, di Gilio. Aspetta che Luca sei arrivato, è colpa tua questa. Ciao, buongiorno.
1: Sto stirando già il caldo, la mucchia che non finisce mai, ho un altarino di panni. Ascolta, ti ascolto volentieri come sempre, e poi tutti siete indistintamente, per me siete tutti uguali. Ascolta, potrebbe mettermi su Il tuo mondo di Claudio Villa, altrimenti Rose rosse, ai tempi miei quando ero ragazza, perché adesso sono vecchia, eh. Però insomma, malgrado tutto, dai, faccio tutte le mie cose. Ascoltati, faccio tante belle cose per il tuo weekend, e grazie della compagnia, grazie infinite, ciao.
0: Grazie, buono stiro, e logicamente io ve lo ricordo, domani mattina dalle 9 alle 12 sono qui a tenervi compagnia, quindi non lasciatemi solo, fatevi sentire per passare la domenica mattina insieme. Ti accontento con Maurizio Medeo, Il tuo mondo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco ci dobbiamo salutare, ma è già pronto Luca a tenervi compagnia fino alle 20.

0: Beppe Carnevale, la perla nera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora è arrivato Luca, perché è pronto a tenervi compagnia fino alle 20, giusto Luca?
1: Buon pomeriggio Giovannino e buon pomeriggio a tutti i nostri sorrisini. Eccoci qua,
0: ma
1: presenti.
0: Prima di salutarvi e lasciarvi in buone mani, vi dobbiamo ricordare, io e Luca, un appuntamento imperdibile.
1: Eh già, inizia l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso e torna Sorriso in piazza.
0: Certo, saremo il 26 giugno al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, provincia di Treviso. E chi troveranno in piazza?
1: Beh, troveranno Alex, Tiziana e Max, e poi naturalmente dei super ospiti, Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con la loro ultima hit, Dillo alla Luna.
0: E poi non solo, perché avremo anche un giovane interprete, ma grande autore di tantissimi successi, tra gli ultimi tra l'altro Rapsodia, Graziano Cianni. Quindi realmente una serata da non perdere. Ricordiamo che al Tobagi Festival sarà disponibile anche un'area drink and food, l'ingresso è libero, l'appuntamento è per venerdì 26 giugno alle ore 21.
1: Eh già, e si balla,
0: si balla sicuramente. Poi ricordiamo che gli appuntamenti saranno tanti sul nostro sito sorriso.it, li trovate, e poi noi nelle varie mattine, comunque nelle varie puntate, nelle varie dirette, vi stiamo dando tutte le varie anticipazioni, quindi tenetevi liberi, venite anche a conoscerci d'estate, che è diverso rispetto al pranzo, è un po' tutto diverso, però comunque ci si diverte sempre un sacco.
1: Siamo scatenati.
0: Assolutamente. Luca, che dire, io ti lascio in mano la radio e
1: grazie.
0: Me ne do, ma ci ritroviamo domani mattina sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao domenica a partire dalle 9 e vi aspetto numerosi. Un saluto!
1: Ciao!

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Sorriso
6: Radio Sorriso, la musica, chiedila allo 0423 736680.
7: Sono le 18:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buona serata da Federica De Boni. Fino al 3 luglio nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. Sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV arrivato a Madrid, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno, è il suo quarto viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. Di Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai due ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in due set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: eh beh, ma i nostri controlli.
13: No,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
5: Sorriso!
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Iso!
13: momento di cocktail di sera.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni Abi Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Primo raggio di sole, Francesca Mazzuccato, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Le 18 e 8 minuti, 9 minuti proprio in questo momento di questo sabato 6 giugno 2026. Ben ritrovati sorrisini, buonasera, a tenervi compagnia fino alle ore 20 la voce di Luca con Cocktail di sera. Come state? Come state trascorrendo questo sabato pomeriggio? Beh, raccontatemelo e assieme al vostro racconto di quello che state facendo, beh, naturalmente richiedetemi i vostri brani preferiti che avete piacere di ascoltare al 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Io vi aspetto numerosissimi anche per un saluto, perché no? Ci siamo. Andiamo con un bel moderato intanto. Daniela Cavanna con Emily, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.

Mary Rinaldi con Bikini and Martini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Continuiamo con i vostri saluti e vado a salutare Gabriele di Roccafranca e tutta la famiglia Nazarena e i splendidi figli. Ciao carissimo, noi ci siamo sempre presenti, un forte abbraccio. Beh, non ho dubbi che siate sempre presenti, Nazarena H24 Radio Sorriso, assolutamente. Vi abbraccio forte, vi auguro una buonissima serata e naturalmente ci sentiamo e ci vediamo presto. Adesso è il momento di una bella mazurka con Paolo Bertoli, la parmigiana. Una bella parmigiana a male non ci starebbe.

La Danibus Band con Vendo Tutto, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare adesso l'amico Francesco da Musile, in provincia di Venezia, che ha il piacere di ascoltare una bella pizzica, Cantastorie, Anna Maria Allegretti. E naturalmente, caro Francesco, una buona serata e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. E il brano è tutto per te. Ciao!

0: Paolo Bagnasco e Fausto Fulgoni con Spider Fox, sempre qui su Radio Sorriso. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, ci fermiamo un attimino, ma come sempre fermi lì e non vi muovete per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. Vi ricordo subito i contatti telefonici, così se avete il piacere di fare qualche richiesta musicale, io sono qui per voi ancora per mezz'oretta. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 7366 80 7366 81. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Il ballo del sergente, Alex So DJ featuring Radio Sorriso. Bellissimo brano, che energia! E lo balleremo sicuramente quest'estate, nelle nostre estati di Radio Sorriso, perché vi ricordo un appuntamento, ormai ci siamo. Inizia l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso e ritornano i Sorriso in Piazza. Il Sorriso in Piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e ci saranno Alex, Tiziana e Massimiliano. Super ospiti Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, con la loro ultima hit Dillo alla Luna. E poi ci sarà Graziano Cianni, giovane interprete e grande autore di tanti successi, uno tra gli ultimi Rapsodia. A disposizione a questa bellissima sagra ci sarà anche un'area drink e food e l'ingresso naturalmente è libero, per cui vi aspettiamo numerosissimi. Balleremo e passeremo una bellissima serata tutti assieme. Vado a salutare Lucia da Cordenons che mi richiede il prossimo brano, Chiesetta Alpina, e noi lo ascoltiamo interpretato dal Farfilò Ricordificio Musicale. Ciao carissima Lucia, una buonissima serata.

Rossella, Monica, Emanuela, Rossella appunto Ferrari dell'orchestra, Rossella Ferrari Casanova, Monica dei Rodigini e Emanuela Recchia con le mani addosso. E vado a salutare l'amica Maria Luisa di Verona che mi ha richiesto questo brano. Ti abbraccio forte Maria Luisa e felice di aver accontentato la tua richiesta e complimenti per la tua bella sensibilità. Un abbraccione forte, forte, forte. Saluto anche l'amico Michele, che lui è di Amalfi ma da molti anni vive a Padova, che purtroppo non sono riuscito ad accontentare con la richiesta musicale che mi ha fatto, ma sicuramente nei prossimi giorni potrai riscrivere o ricontattarci, sicuramente anche direttamente a Massimiliano e a Tiziana, che so che ascolti con molto molto piacere. Io ti abbraccio forte, ti auguro una buona serata e grazie a te per le belle parole, carissimo Michele. Saluto poi anche Gianni e Frufru da Udine, che Gianni è stato molto gentile da segnalarmi qualche problemino tecnico, ma in realtà non c'è, è tutto regolare, tutto a posto, e mi sembra di capire che sia rientrato tutto, caro Gianni, questo ci fa molto molto piacere. Continuiamo con la bella musica, è il momento di un bel Aligalli, una bella novità 2026, Omar Lambertini con Ombre e Fuoco, e vado a salutare gli amici Mauro ed Elisa da Rovigo e vi abbraccio fortissimo carissimi, una buona serata, e il brano è tutto per voi.

Matteo Tarantino con Eravamo in 19. Vado a salutare l'amica Lara da Trieste. Buona serata Luca, scusa il ritardo, ma ho avuto un piccolo incidente. Mi si sono rotto gli occhiali oggi ed essendo molto miope ho dovuto farmi accompagnare a casa in macchina. Mi fai sentire il brano Eravamo in 19? Grazie, buona serata da Lara. Lara, noi siamo qui, sei stata in tempo per fare la tua richiesta musicale e spero che tu riesca presto a riaggiustare gli occhiali e bene che hai trovato insomma un passaggio per ritornare a casa senza problemi. Un abbraccio forte e una buonissima serata. L'ultimo spazietto musicale se l'hai aggiudicato la carissima Anna da Ponzano Veneto, che abbraccio forte forte forte ed è stato un piacere sentire. Naturalmente ci ascolteremo una tarantella Franco Bastelli e ho scelto per te La Palla. Per quanto mi riguarda noi ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema e subito dopo ancora la replica di Sorriso Grandi Film col nostro direttore Alex. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata e come sempre vi ricordo di fare i bravi ma non troppo. Buon weekend sorrisini e ci risentiamo lunedì. E adesso Franco Bastelli con La Palla.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 20 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Radio Sorriso. Una domenica di bel tempo e di estate su tutte le nostre regioni settentrionali, anche sul nord-est, sia nord-ovest, ma anche Triveneto, con cielo sereno, poco nuvoloso. Ritroveremo anche delle temperature piacevoli durante il pomeriggio, massime in aumento rispetto alla giornata odierna, con valori prossimi ai 30 gradi. Solo in montagna durante il pomeriggio qualche locale disturbo, brevi occasionali rovesci temporaleschi di calore. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
10: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
11: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
12: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

Marco e Alice con Dolcissima Sardegna su Radio Sorriso in questa puntata il sabato sera insieme a me Elisa, dove raccontiamo un sacco di cose. Stiamo parlando di un film davvero molto interessante che io vi consiglio di vedere. È un film chiaramente dall'argomento serio, ma è un film che sa prendere il telespettatore. Il titolo è Il discorso del re, con Colin Firth, con Elena Bonham Carter, due attori sicuramente molto importanti, un cast d'eccellenza. Un film che rimane sempre attuale perché parla proprio della paura di comunicare, del bisogno di superare questa paura, e lui lo fa diventando poi Giorgio VI il protagonista, che è chiamato chiaramente a prendere le redini dell'Inghilterra e del regno inglese, ma è affetto da balbuzie e lo fa studiando tantissimo, impegnandosi. Anche oggi, se pensiamo, molte persone possono riconoscersi nelle difficoltà del protagonista. Essere affetti da balbuzie limita chiaramente il dialogo, la comunicazione, la prestanza in generale, e la storia dimostra come il sostegno di qualcuno possa fare davvero la differenza. Una curiosità importante è che il vero re Giorgio VI seguì davvero un percorso di logopedia. Il rapporto con Lionel Logue però fu complesso, diciamo. Il film semplifica un pochino le cose per anche esigenze narrative. L'opera riesce comunque a mantenere una certa fedeltà, un legame con quella che è la realtà storica, e questo sicuramente premia proprio tutto il lavoro. Fra pochissimo parliamo della colonna sonora e parliamo anche del successo insuccesso di questo lavoro, di questo lungometraggio interessante.

Marco Cimarelli con la voce di Silvia, dimmelo, stiamo parlando del discorso del re, questo film che ha riscosso anche tantissimo successo, la colonna sonora. Io dico sempre che la colonna sonora fa il 50% di un film ed è stata in questo caso composta da Alexandre Desplat, che l'abbiamo trovato più volte all'interno del nostro percorso cinematografico. È una musica che accompagna il film con molta delicatezza, non è mai invadente, sostiene un po' le emozioni dei personaggi, sostiene quelle che possono essere le scene. I temi musicali sottolineano momenti di tensione, momenti di fragilità anche della protagonista. In particolare ci sono delle sequenze proprio sulla preparazione del discorso che sono accompagnate da grande intensità, accompagnate a livello musicale chiaramente, e quindi la musica crea questa atmosfera molto coinvolgente. La musica accompagna ma accentua anche alcune emozioni della protagonista, e c'è anche del silenzio, perché in molti momenti anche il silenzio riesce a parlare, a diventare quasi più importante della musica. Quindi suoni e assenze rafforzano quello che è il significato della storia, quelle che sono le emozioni del protagonista e dei protagonisti della vicenda. Come è stato accolto questo film da parte della critica? Di questo parliamo fra pochissimo. Prima però Manuel Malanotte con una bellissima cumbia, Bambolita, questo è il titolo.

Bella Fanta, questa bellissima mazurka che ci accompagna nel nostro film, che è Il discorso del re, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico. Ma questo ve l'ho detto fin dalla prima puntata, è stato sicuramente uno dei film usciti nel 2010 e che tantissimi sono andati a vedere al cinema. Successo di pubblico, ma successo anche di critica a livello internazionale, perché ha vinto numerosi premi, diversi Oscar prestigiosi. Colin Firth è stato particolarmente lodato per la sua interpretazione, per aver fatto il re in maniera così veritiera. Anche la regia, la sceneggiatura sono state molto apprezzate per sensibilità, per equilibrio, e la critica ha sottolineato proprio la capacità di questo film di raccontare una vicenda storica anche piuttosto particolare, molto intima, in modo comunque coinvolgente, in modo umano. Lo spettatore si può chiaramente riconoscere nel personaggio, nelle difficoltà, ma anche nella volontà di superare determinate cose. Molti lo considerano uno dei film biografici più importanti, uno dei film migliori biografici degli ultimi anni, e il successo sicuramente deriva da una serie di fattori, non soltanto la storia, non soltanto il modo di raccontarla, la regia quasi di entrare in punta di piedi nelle emozioni dei personaggi, ma anche chiaramente degli attori molto capaci, degli attori tra i più bravi, i più grandi della scena internazionale. Siamo arrivati ormai alla fine del nostro percorso con Il discorso del re. Io vi invito chiaramente a guardare questo lungometraggio, vi invito a seguirlo da vicino. La prossima settimana parleremo di un altro film, parleremo di un'altra puntata, un film completamente diverso. Intanto io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon sabato e ci risentiamo prestissimo. Chiudiamo con l'orchestra Bagutti, Caro amico mio. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Tutto in regola, ragazzi, hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
9: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Che bel terrazzo!
24: Grazie!
23: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
24: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa e è ancora perfetto.
23: Allora lo consiglio al vicino.
24: No!
23: Perché?
24: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
23: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
25: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
26: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
8: Sorriso.
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
27: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre

Buonasera cari sorrisini e buon lunedì, buon primo di giugno in compagnia del vostro Alex Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato veramente in maniera poetica il nostro appuntamento con la voce di Omar Lambertini e il brano La Cura, brano di Franco Battiato del 1996 e che uscì poi come singolo nel 97 dall'album L'Imboscata. La canzone parla di un amore profondo e protettivo. Una persona promette di prendersi cura dell'altra, difendendola da paure, dolore e solitudine. Il significato può essere romantico, spirituale e anche interiore, come un dialogo di se stessi. C'è un tono intenso, poetico e spirituale ed è considerata una delle canzoni più belle della musica italiana. Proseguiamo ancora con un'altra bella canzone targata Lucio Dalla, un grande successo del 1986, una ballata intensa e commovente dedicata al tenore Enrico Caruso. E avete capito che stiamo parlando proprio di Caruso. Racconta i suoi ultimi giorni di vita a Sorrento e il ricordo di un amore profondo e struggente. Il tema centrale è la nostalgia, l'amore eterno e il legame tra musica e emozioni. Il tono è drammatico e poetico, con una forte carica emotiva che l'ha resa uno dei brani italiani più famosi in assoluto al mondo. Ed è un successo che insomma tutti cantano e tutti riascoltano sempre molto molto volentieri. Poi l'ascolteremo proprio con i Rodigini a Sorriso Grandi Firme. Tutta per voi arriva Caruso.

e ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Rossella Ferrari Casanova, il mio prossimo amore a Sorriso Grandi Firme, un brano meraviglioso di Loretta Goggi datato 1986. La canzone parla della voglia di ritrovare l'amore dopo una delusione con la speranza di un sentimento nuovo, più maturo e sereno. È un brano che unisce malinconia per il passato e fiducia del futuro. È un tono romantico, melodico, tipico delle ballate pop italiane degli anni Ottanta. Arriva un altro grande successo, questa volta l'ascolteremo dalla voce di Mara Venezia, anno 1988, stiamo parlando di un brano di Anna Oxa, per la precisione Quando nasce un amore, brano presentato anche al Festival di Sanremo di quell'anno. La canzone parla della nascita di un amore come qualcosa di forte, delicato e naturale, un sentimento che cresce piano e va curato come un bambino, ma allo stesso tempo dà emozioni intense e profonde. Il messaggio principale è che l'amore, quando arriva, è un'esperienza totale che coinvolge mente e cuore e va alimentato con attenzione e dedizione. Tono romantico, poetico ed emozionale, anche questa è una bellissima ballata degli anni Ottanta. Ascoltiamo con Mara Venezia e torniamo tra poco sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Che quella B-Band su Radio Sorriso con Il Sole è di Tutti, brano di Gianni Morandi del 1964. La canzone trasmette un messaggio semplice e positivo. Il sole, simbolo di gioia e vita, è uguale per gli esseri umani, uguale per tutti, senza differenze. È un invito all'uguaglianza, alla condivisione e alla speranza. Il tono è allegro e ottimista, tipico delle canzoni degli anni 60, ed è veramente uno dei grandi successi del mitico Gianni Morandi, che in questi mesi sta facendo un tour straordinario in tutta Italia. Chiudiamo dolcemente con Mille giorni di te e di me. L'ascolteremo con la voce di Manuel Martini ed è un grande successo del 1990 di Claudio Baglioni, parte dell'album Oltre. La canzone racconta la fine di un amore importante e il ricordo intenso dei momenti vissuti insieme. Parla di nostalgia, perdita e del tempo condiviso che rimane impresso nella memoria. Ha un tono malinconico e poetico con una forte carica emotiva tipiche delle ballate del grande Claudio Baglioni. Con questo io vi saluto, cari amici, vi ricordo che torneremo insieme ancora venerdì, sempre qui a Sorriso Grandi Firme, poi come sempre in replica tutti i sabati dalle 21 alle 22 con gli appuntamenti del lunedì e del venerdì. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso.

0: state ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Vuoi Radio
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Sorriso.
8: Sorriso, grandi firme.
9: Certo, le mie mani ti vorrei.
8: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
9: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
8: In compagnia di

La voce di Sonia Amigoni con bellissima Saint Laurent, un po' di dance a Radio Sorriso. Iniziamo così questo appuntamento di Sorriso, grandi firme, ben ritrovati cari amici di Radio Sorriso. Abbiamo iniziato con questa bella cover di Annalisa, pubblicata il 2 settembre del 2022 come singolo apripista dell'album E poi siamo finiti nel vortice. La canzone racconta la fine di una relazione sentimentale e la delusione che ne segue, ma con un atteggiamento particolare. Invece di abbattersi, la protagonista reagisce con autoironia, energia e voglia di andare avanti. Il contrasto tra il testo malinconico e il ritmo dance è uno degli elementi centrali del brano. In sintesi, bellissima, parla di una sofferenza amorosa trasformata in forza e consapevolezza personale, con un messaggio di rinascita e di libertà. Andiamo avanti con Con me, una celebre canzone napoletana scritta da Enzo Granagnello e interpretata nel 92 da Mia Martini e Roberto Murolo, incisa in occasione dell'80° compleanno proprio di Murolo. La canzone usa il mare come metafora della vita e dell'anima. L'invito Shin con me significa affrontare le proprie paure e andare in profondità dentro di se stessi per trovare ciò che manca e che comprende appunto il senso del dolore. Ascoltiamo con Omar Codazzi insieme alla sua Aurora, Con me.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

L'orchestra Paolo Bagnasco, la voce di Valerio con Cenere, un brano di Lazza pubblicato il 3 novembre del 2023 come singolo estratto dalla riedizione dell'album Sirio. Cenere è una canzone molto introspettiva che affronta temi come il peso del successo, i sacrifici fatti per raggiungerlo, la solitudine e il rapporto con il passato e con le persone che hanno segnato la propria vita. La cenere diventa simbolo di ciò che resta dopo che qualcosa è bruciato. Relazioni finite, errori, sofferenze e periodi difficili. Lazza riflette sul cambiamento della sua vita dopo la fama, mostrando sia i vantaggi sia il volto che stavolta lo può accompagnare con il successo. Cenere parla delle conseguenze emotive sulle esperienze vissute e della capacità di trasformare il dolore e le difficoltà della crescita personale. Andiamo avanti in musica con Piero Montanaro. Ascolteremo C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Anno 1965, brano dei The Rockets, When You Walk in the Room, scritta da Jackie Shadon e interpretata da Shel Sapiro. La canzone racconta il momento in cui una persona capisce che una relazione sta per finire. Non c'è ancora una dichiarazione esplicita, ma i segnali sono evidenti. Lo sguardo dell'altra persona è cambiato, la voce è diversa, più distante e l'affetto sembra svanito. Il protagonista legge negli occhi dell'amato una verità dolorosa. L'amore è finito e presto verrà lasciato. Ascoltiamo con Piero Montanaro, C'è una strana espressione.

espressione. State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrà. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Cerco. Compagnia di Alex.

I Rodigini, Erba di casa mia, e siamo arrivati all'ultimo intervento di questo venerdì sera con Sorriso Grandi Firme. Questo è uno dei brani più celebri di Massimo Ranieri, fu pubblicato nel 72 e vinse la storica trasmissione televisiva Canzonissima, diventando uno dei maggiori successi della sua carriera. La canzone è un viaggio nella nostalgia dei ricordi, dell'infanzia e dei primi amori. L'erba di casa mia non indica soltanto un luogo fisico, ma rappresenta simbolicamente il mondo degli affetti, della giovinezza e delle emozioni autentiche vissute nel passato. Nel testo la protagonista ricorda le partite di pallone da bambino, i primi sentimenti amorosi, i momenti semplici e spensierati della gioventù, ma anche il desiderio di ritrovare quelle emozioni perdute. Erba di casa mia parla della nostalgia per il passato, dei primi amori e della ricerca di emozioni genuine che sembrano appartenere a un tempo ormai lontano. Chiudiamo in grande allegria con Raul Casadei, Jobi Jobà, un brano meraviglioso dell'87 dei Gypsy King. Molte persone pensano che Jobi Jobà abbia un significato preciso, ma in realtà il ritornello è composto in gran parte da parole fonetiche e tipiche della tradizione gitana, usate soprattutto per il loro suono ritmico e musicale. Il testo racconta comunque temi frequenti nella musica dei Gypsy King: libertà, vita nomade, amore e passione e desiderio di vivere intensamente. Con questo vi saluto, un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 22 e 4 minuti.
12: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
8: Sorriso!
13: È il momento di Zona Cinema.

di fiori, l'orchestra Borghesi. Buonasera, buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti per questa nuova avventura, per questa nuova settimana. Oggi festa della Repubblica, una giornata importantissima, l'ha ricordato anche il presidente, no, della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma noi invece parliamo, e parliamo di capi di Stato anche in questa settimana, anche in questo film, perché il titolo del film si chiama Il discorso del re. Film storico, anche drammatico, uscito nel 2010, diretto da Tom Hooper e ispirato ad una storia che è realmente accaduta. Ecco perché andiamo ad addentrarci all'interno di questo film magistrale, interessante, uno dei film campione di incasso proprio del 2010, lo dico già. E è una pellicola che racconta la vita del principe Alberto d'Inghilterra, noto come Bertie. Cosa succede? Poi lui sale al trono come Giorgio VI, quindi diventa una personalità sempre più importante, ma il percorso non è stato facile, perché il protagonista soffre di una grave balbuzie che quindi crea enormi difficoltà per un capo di Stato. Il discorso al pubblico, il discorso al popolo è un momento davvero molto importante. Diciamo che in un'epoca poi in cui la radio sta diventando il principale mezzo di comunicazione, parlare in modo chiaro, in modo schietto era fondamentale per un sovrano. E quindi il film mostra proprio questo percorso, mostra le difficoltà personali di questo principe, le paure, anche il senso di inadeguatezza che sente e che lo accompagna fin dal periodo dell'infanzia. Allo stesso tempo racconta il percorso di crescita che poi lo porta a diventare un sovrano, un leader molto rispettato. E allora facciamo anche noi questo percorso insieme al protagonista, questo principe, il principe Alberto che diventa Giorgio VI, e lo facciamo attraverso questo film e attraverso il racconto della trama. Prima però di soffermarci sulla trama, Brunali e Franchi con Noce Abaia.

Madonna Cinema con me Elisa, parliamo del discorso del re, questo film che è uscito nel 2010, e la storia inizia quando il principe Alberto deve tenere un importante discorso in pubblico, però è affetto da balbuzie e quindi la balbuzia gli impedisce di esprimersi con fluidità. L'esperienza è difficile da affrontare, chiaramente è umiliante, aumenta l'insicurezza di questo futuro sovrano, e dopo aver consultato diversi specialisti senza ottenere comunque dei risultati soddisfacenti, la moglie Elisabetta decide di cercare una soluzione che fosse alternativa. Viene a conoscenza di Lionel Logg. Questo Lionel Logg è un logopedista australiano dai metodi poco convenzionali, e quindi questo principe Alberto cerca di incontrarla, inizia questo percorso terapeutico per la crescita anche di se stesso, per essere più fluido, e fin dalle prime sedute Logg cerca di instaurare un rapporto diretto, non da sovrano e dipendente, ma lo tratta come una persona normale, non come un membro della famiglia reale. Nonostante delle iniziali resistenze, diciamo che tra i due nasce un rapporto di fiducia, di rispetto reciproco sicuramente, e quindi dà avvio ad un percorso terapeutico interessante. Ce la farà superare le balbuzie, e come diventerà re il nostro Alberto? Fra pochissimo vi spiego cosa succede.

0: Raffaele dell'Orchestra Filadelfia, sbatti la testa, amore mio, questa è la canzone che ci accompagna alla seconda parte del nostro racconto. La situazione politica della monarchia britannica cambia. Il fratello maggiore di Alberto, che è Edoardo VIII, decide di abdicare al trono, quindi di conseguenza Alberto deve diventare re. È una carica importantissima, è costretto ad assumere un ruolo con il nome di Giorgio VI e una responsabilità che lo spaventa profondamente, anche perché ha dei problemi di comunicazione, sta cercando di risolverli, ma l'ansia non aiuta. E l'Europa si avvicina alla guerra, è anche un periodo storico complicato. Il nuovo sovrano comprende che deve assumere la guida del suo popolo e quindi i suoi discorsi pubblici diventano sempre più importanti. E il film si conclude mostrando come il re abbia superato molte delle paure grazie alla perseveranza, grazie anche all'amicizia con Log, che non l'abbandona mai, lo aiuta in questo percorso terapeutico e anche personale, e diventa un sovrano rispettato e amato dal popolo. Quindi è un film che parla dell'ascesa di un uomo all'interno della monarchia, della famiglia reale britannica. Un film sicuramente interessante, ripeto, un film ben fatto, è uno dei campioni di incassi, è un film che ha riscosso tantissimo successo nel 2010 e di cui parleremo molto nelle prossime puntate. Parleremo della sceneggiatura, il cast, alcune scelte registiche, parleremo anche della musica, che non andremo ad ascoltare in dettaglio, ma insomma parleremo della colonna sonora che fa sempre un film del successo. Tutto questo nelle prossime puntate di Zona Cinema. Vi lascio qui per questa serata, io vi auguro un buon proseguimento, ci risentiamo giovedì con altri appunti su Il discorso del re. Ciao a tutti.
1: Volare, vorrei volare in alto su nel cielo. Volare, volare in alta quota col pensiero. Volare verso il mar, vedere il sole caldo che risplende su.

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Sorriso!
0: State ascoltando Zona Cinema.

My Family, siamo oltre ogni pensiero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa giornata, in questa serata, insieme a me Elisa, e stiamo per parlare di un film che abbiamo introdotto la volta scorsa, l'abbiamo introdotto nella puntata di lunedì, e il film è Il discorso del re, che racconta in realtà una storia vera, quella del principe Alberto, re Giorgio VI, e della sua difficoltà nel parlare in pubblico in quanto affetto da balbuzie, la vicenda ambientata negli anni che precede alla seconda guerra mondiale. Siamo a cavallo perché lui comincia a prendere delle decisioni che sono importanti anche per il suo paese. È un periodo in cui la comunicazione del sovrano diventa importantissima perché si diffondono le prime radio, le prime trasmissioni, ed è un film che mostra come un problema personale possa in realtà trasformarsi in una questione di Stato. Al centro di tutta la narrazione c'è il rapporto tra il re e il suo logopedista Lionel Long, e attraverso questo incontro nasce un percorso, ma anche una sorta di amicizia. Il sovrano non viene trattato da sovrano, ma viene trattato da persona alla pari, ed è una storia di equilibrio tra dimensione storica e dimensione umana. Il tema sicuramente principale è il superamento dei limiti, è il fatto di raggiungere un obiettivo, è il fatto di sacrificarsi e comunque la forza di volontà per raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo alto ma anche di grande responsabilità, che è quello di guidare il paese. Quali sono gli attori che sono stati scelti? Come è stata realizzata la sceneggiatura? Come è stato e dove è stato girato il film? A queste domande cercheremo di rispondere in questa puntata. Prima però Pietro Galassi con Antiche novelle.

con Il Mugnaio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Il film vede Colin Firth nel ruolo del protagonista, è il re futuro Giorgio VI. È un'interpretazione molto bella, molto intensa, anche molto premiata e apprezzata. Geoffrey Rush interpreta invece Lionel Logg, mentre Helena Bonham Carter è la regina Elisabetta. È un cast che contribuisce sicuramente in modo decisivo a raccontare questa storia, a rendere anche credibile la vicenda. Le riprese poi si sono svolte principalmente nel Regno Unito, siamo tra Londra, diverse location strategiche che richiamano chiaramente gli ambienti dove si sono svolte realmente le vicende. Alcuni ambienti sono stati ricostruiti con grandissima attenzione, altri invece sono ambienti dal vero. La sceneggiatura è costruita su dialoghi molto realistici, molto profondi, danno spazio anche molto alle emozioni dei vari protagonisti, e la regia è curata, l'abbiamo detto anche all'inizio, l'abbiamo detto anche la puntata precedente, da Tom Hooper, che sceglie uno stile molto sobrio, concentrato sui personaggi, concentrato sulle emozioni, sullo svolgimento della storia, quindi anche questo è molto interessante. Adesso arriva Rita del Mare, la voce è quella di Elisa, con Fantasy, e poi parliamo del tipo di narrazione, della regia e di tanti altri aspetti interessanti legati proprio a questo lungometraggio.

Roberto Scaglioni con Dolci Melodie. Allora, stiamo parlando di Alice in Wonderland. Nonostante, diciamo, gran parte del mondo fantastico sia stato creato in maniera computerizzata, in maniera digitale, alcune scene chiaramente sono state girate dalla reale, alcune scene soprattutto della prima parte di questo film, quando, e la prima e l'ultima, quando Alice si trova ancora nel mondo reale, non nel mondo delle meraviglie, e queste scene sono state girate in Inghilterra, soprattutto in Cornovaglia. La fotografia, le scenografie ricordano spesso una sorta di sogno inquieto, una sorta di sogno un po' particolare, perfettamente coerente tra l'altro con lo stile che ci presenta un regista come Tim Burton, che ha un po' di amore, basta vederlo, ha un po' di amore, giusto un pelino, per quello che riguarda la parte più oscura, più misteriosa, un po' più horror se vogliamo. Il significato del film ruota attorno proprio all'identità di Alice. Alice, che rifiuta queste regole rigide della società vittoriana, sceglie di seguire la propria strada e sceglie di fare un percorso totalmente unico che la porta a crescere. Diventa il viaggio nel sottomondo, il viaggio in questo mondo fantastico, diventa un po' una metafora della crescita, cioè l'affrontare le paure, l'accettare le diversità, il trovare il coraggio di diventare adulti. E questo succede anche nel film di Tim Burton. Abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco anche per questa puntata. La prossima parleremo, chiaramente tireremo le somme, parleremo della colonna sonora, dei premi, dei riconoscimenti, dell'accoglienza, insomma un sacco di altre cose. Quindi io chiudo qui e vi aspetto sabato, sempre a partire dalle ore 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, buona serata, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sorriso,
8: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sorriso.
3: State ascoltando Zona Cinema.

Marco e Alice con Dolcissima Sardegna su Radio Sorriso in questa puntata il sabato sera insieme a me Elisa, dove raccontiamo un sacco di cose. Stiamo parlando di un film davvero molto interessante che io vi consiglio di vedere. È un film chiaramente dall'argomento serio, ma è un film che sa prendere il telespettatore. Il titolo è Il discorso del re, con Colin Firth, con Elena Bonham Carter, due attori sicuramente molto importanti, un cast d'eccellenza. Un film che rimane sempre attuale perché parla proprio della paura di comunicare, del bisogno di superare questa paura, e lui lo fa diventando poi Giorgio VI il protagonista, che è chiamato chiaramente a prendere le redini dell'Inghilterra e del regno inglese, ma è affetto da balbuzie e lo fa studiando tantissimo, impegnandosi. Anche oggi, se pensiamo, molte persone possono riconoscersi nelle difficoltà del protagonista. Essere affetti da balbuzie limita chiaramente il dialogo, la comunicazione, la prestanza in generale, e la storia dimostra come il sostegno di qualcuno possa fare davvero la differenza. Una curiosità importante è che il vero re Giorgio VI seguì davvero un percorso di logopedia. Il rapporto con Lionel Logue però fu complesso, diciamo. Il film semplifica un pochino le cose per anche esigenze narrative. L'opera riesce comunque a mantenere una certa fedeltà, un legame con quella che è la realtà storica, e questo sicuramente premia proprio tutto il lavoro. Fra pochissimo parliamo della colonna sonora e parliamo anche del successo insuccesso di questo lavoro, di questo lungometraggio interessante.

Cimarelli con la voce di Silvia, dimmelo. Stiamo parlando del discorso del re, questo film che ha riscosso anche tantissimo successo. La colonna sonora, io dico sempre che la colonna sonora fa il 50% di un film, ed è stata in questo caso composta da Alexandre Desplat, che l'abbiamo trovato più e più volte all'interno del nostro percorso cinematografico. È una musica che accompagna il film con molta delicatezza, non è mai invadente, sostiene un po' le emozioni dei personaggi, sostiene quelle che possono essere le scene. I temi musicali sottolineano momenti di tensione, momenti di fragilità anche della protagonista. In particolare ci sono delle sequenze proprio sulla preparazione del discorso che sono accompagnate da grande intensità, accompagnate a livello musicale chiaramente, e quindi la musica crea questa atmosfera molto coinvolgente. La musica accompagna ma accentua anche alcune emozioni della protagonista, e c'è anche del silenzio, perché in molti momenti anche il silenzio riesce a parlare, a diventare quasi più importante della musica. Quindi suoni e assenze rafforzano quello che è il significato della storia, quelle che sono le emozioni del protagonista e dei protagonisti della vicenda. Come è stato accolto questo film da parte della critica? Di questo parliamo fra pochissimo. Prima però Manuel Malanotte con una bellissima cumbia, Bambolita, questo è il titolo.

bella Fanta, questa bellissima mazurka che ci accompagna nel nostro film che è Il discorso del re, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico. Ma questo ve l'ho detto fin dalla prima puntata, è stato sicuramente uno dei film usciti nel 2010 e che tantissimi sono andati a vedere al cinema. Successo di pubblico, ma successo anche di critica a livello internazionale, perché ha vinto numerosi premi, diversi Oscar prestigiosi. Colin Firth è stato particolarmente lodato per la sua interpretazione, per aver fatto il re in maniera così veritiera. Anche la regia, la sceneggiatura sono state molto apprezzate per sensibilità, per equilibrio, e la critica ha sottolineato proprio la capacità di questo film di raccontare una vicenda storica anche piuttosto particolare, molto intima, in modo comunque coinvolgente, in modo umano. Lo spettatore si può chiaramente riconoscere nel personaggio, nelle difficoltà, ma anche nella volontà di superare determinate cose. Molti lo considerano uno dei film biografici più importanti, uno dei film migliori biografici degli ultimi anni, e il successo sicuramente deriva da una serie di fattori, non soltanto la storia.

non soltanto il modo di raccontarla, la regia quasi di entrare in punta di piedi nelle emozioni dei personaggi, ma anche chiaramente degli attori molto capaci, degli attori tra i più bravi, i più grandi della scena internazionale. Siamo arrivati ormai alla fine del nostro percorso con il discorso del re. Io vi invito chiaramente a guardare questo lungometraggio, vi invito a seguirlo da vicino. La prossima settimana parleremo di un altro film, parleremo di un'altra puntata, un film completamente diverso. Intanto io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon sabato e ci risentiamo prestissimo. Chiudiamo con l'orchestra Bagutti, Caro amico mio. Ciao a tutti!

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'Aderenza.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane.
4: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: È mezzanotte e un minuto. Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Sorriso.
5: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sorriso!
3: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: e la notte con Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.